0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: Non sono.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Se non c'è pure primo fuoco.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Conte mai parlato di candidatura di Ranucci. Useranno il nuovo piano di Trump, mini attacchi nello stretto di Hormuz. Caldo in Italia, oggi ancora 4 città da bollino rosso. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'ingresso di Siegfried Ranucci in politica è una notizia trapelata e addirittura associata al Movimento 5 Stelle, credo in modo molto evidente per cercare di indebolire la sua figura professionale. Per quanto mi riguarda, non ho mai parlato né con Ranucci né con nessuno del Movimento della possibilità che Ranucci fosse candidato. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a In Onda su La 7. Per gli esteri, mini attacchi nello stretto di Hormuz è la nuova strategia che Donald Trump e i suoi consiglieri più stretti stanno valutando per colpire l'Iran e per impedire a Teheran di ricostruire le proprie capacità radar e missilistiche. L'obiettivo degli Stati Uniti, secondo il quadro delineato da Axios, è impedire che la Repubblica Islamica prenda di mira le petroliere in transito nello stretto. Il piano è stato elaborato nell'ultima settimana dal Comando Centrale statunitense. Secondo i funzionari, adesso il presidente potrebbe dare il via libera proprio alla luce della nuova escalation. La cronaca, l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare al centro-sud. Oggi, 1 settembre, sono 4 le città col bollino rosso, indice di allerta massima per le ondate di calore: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Ma domani, mercoledì 2, scenderanno a quota 3 con Catania, che riacquista il bollino giallo, quello di preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, oltre ai 4 bollini rossi, Frosinone e Rieti torneranno in giallo oggi. Nessun capoluogo sarà in arancione neanche domani. I centri in stato di preallerta per il caldo saranno 9 oggi e 10 mercoledì, e cioè Ancona, Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Economia, si abbatte la stangata d'autunno sulle tasche degli italiani. La stima è di una crescita di 633 euro a famiglia, secondo il Codacons, che ha realizzato un'elaborazione sulle maggiori spese che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze estive e nel prossimo trimestre, alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia. E chiudiamo con lo sport. Polemiche e proteste in Lecce-Roma. Ieri i giallorossi hanno sfidato i salentini nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Di Francesco e i giocatori del Lecce hanno infatti protestato in maniera veemente in occasione del quarto gol della Roma di Rodrigo Mora per un presunto tocco di braccio di Molina a inizio azione. Accade tutto al 66esimo minuto. Molina si avventa su una palla vagante a centrocampo e prova a controllarla con il petto, ma finisce per colpirla con il braccio che sembra attaccato al corpo. I giocatori del Lecce protestano immediatamente, ma l'azione prosegue e la sfera arriva sui piedi di Malen, che serve Mancini in area. Il difensore alza la testa e vede Rodrigo Mora, che tutto solo batte Falcone per il poker giallorosso. Dopo la rete, i giocatori del Lecce, così come la panchina di Di Francesco, hanno protestato con l'arbitro, che però ha convalidato la rete con il silent check del VAR a confermare la decisione del campo. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Osta e tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Segnaliamo senso unico alternato per lavori sulla provinciale 65 nel comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Attenzione alle stelle tra Roma e Madrid, svolta nelle indagini sulla sparatoria al Revi di Arau in Svizzera, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. E poi ancora lo sport con la Serie A, il poker calato dalla Roma a Lecce con un netto 4-0 e il successo di misura dell'Atalanta su Bologna per 1-0. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto in studio, Francesco Vitale. Tensione alle stelle tra Roma e Madrid, l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen per i collegamenti con la Spagna, mantenendo i controlli su porti e aeroporti introdotti a inizio agosto a seguito della crisi migratoria a Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi si augura sia l'ultima proroga, ma Madrid risponde a tono annunciando analoghi controlli per gli arrivi dall'Italia. Sullo scenario internazionale si riaccende il confronto tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco a una petroliera colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. A Washington si registra intanto la scossa politica delle dimissioni del segretario all'esercito americano Driscoll. In Ucraina un nuovo tragico bilancio a Kiev. I bombardamenti della notte hanno causato almeno 4 vittime. Infine scoppia il caso al G20 delle finanze con la protesta dei paesi europei per la presenza del ministro russo. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Revi di Arau in Svizzera, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altri due connazionali, la polizia ha arrestato un 43enne svizzero che avrebbe agito da solo, ancora da chiarire il movente. Panico a New York, nella centralissima Times Square, dove una donna affetta da disturbi mentali ha accoltellato due passanti, uccidendone uno. La donna è stata poi abbattuta dagli agenti intervenuti sul posto, esclusa la matrice terroristica. Dagli Stati Uniti arriva anche la sentenza storica per l'omicidio di Tupac Shakur, a 30 anni dall'agguato a Las Vegas. L'ex boss di una gang, Duane Kef Davis, è stato riconosciuto colpevole di aver organizzato il delitto del rapper. La difesa ha già annunciato ricorso. Chiudiamo con lo sport. In Serie A, poker calato dalla Roma a Lecce con un netto 4-0, il successo di misura dell'Atalanta su Bologna per 1-0. Oggi spazio alla Coppa Italia con Parma, Cremonese e Torino Monza. Nel frattempo l'Argentina è sotto shock per l'annuncio del ritiro di Lionel Messi dalla nazionale. Agli US Open di tennis avanzano al secondo turno Matteo Berrettini e Luciano Darderi, mentre salutano il torneo Arnaldi e Cocciaretto. Oggi attesi in campo altri 5 azzurri, tra cui Musetti e Cobolli. Ed è tutto dalla nostra redazione. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Torino International.

C'est comme si, c'est comme ça, chalalalala.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'attacco russo su deposito ferroviario a Kiev, 7 i morti, Putin incontra Xi e Modi. A Roma, padre, madre, figlia morti in casa con ferite di arma da fuoco, si pensa un omicidio, suicidio. Spari a riparti in Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni, avrebbe agito da solo. Il caldo ancora afa, inizio settembre, sono 4 le città da bollino rosso. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. La Russia continua la sua campagna contro la logistica ucraina e con il massiccio attacco di ieri sera condotto con un numero significativo di missili e droni ha danneggiato un valico di frontiera ucraino con la Romania, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. Un valico di frontiera con la Romania è stato deliberatamente danneggiato in quanto infrastruttura per l'esportazione, ha scritto Zelensky. La Russia ha già attaccato più volte i valichi di frontiera con la Moldavia nelle ultime settimane ed è riuscita a paralizzare quasi completamente le attività nei porti ucraini del Mar Nero con continui attacchi alle infrastrutture portuali e alle navi mercantili, la maggior parte delle quali ora si rifiuta di avvicinarsi alla costa ucraina per timore di attacchi. Zelensky ha ricordato che le forze russe hanno anche colpito un deposito ferroviario a Kiev durante la notte, uccidendo 7 persone. La compagnia ferroviaria statale ucraina ha spiegato che l'attacco è stato effettuato con un missile balistico e ha affermato che 6 delle vittime erano dipendenti della compagnia. Zelensky ha anche segnalato ripercussioni su numerose attività commerciali a Kiev e in altre regioni del paese. Anche gli edifici residenziali hanno subito gravi danni e 12 persone sono rimaste uccise nella capitale, nelle aree circostanti, in seguito all'attacco russo. Intorno alle ore 13 di ieri, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Roma Montesacro sono intervenuti in un'abitazione situata in via dell'Antracita, in zona Pietralata a Roma, dopo una segnalazione d'allarme lanciata dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con i residenti. Una volta fatto ingresso nell'appartamento, i soccorritori hanno rinvenuto all'interno della camera da letto i corpi privi di vita di 3 persone romane appartenenti allo stesso nucleo familiare: un uomo di 42 anni, una donna di 41, la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità. Tutti e 3 i corpi presentavano ferite da arma da fuoco, come anche il loro cane, trovato morto nella stessa stanza. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo, uccisa durante una sparatoria alle parti di Aarau in Svizzera. L'esame si è concluso ieri sera, lo afferma l'avvocato Antonella Crudelli, legale della famiglia materna della ragazza. L'AFA non abbandona l'Italia, concentrandosi in particolare al centro-sud. Oggi, 1 settembre, sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Lo sport, Serie A, Samardžić al 96esimo, Atalanta-Bologna finisce 1-0. Ancora un poker per la Roma, 4-0 a Lecce. Gli altri risultati: Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, Napoli-Como 1-2, Juventus-Parma 2-0, Fiorentina Frosinone 0-3, Sassuolo-Torino 2-1, Monza-Udinese 2-3, Milan-Venezia 2-0. 4 squadre a punteggio pieno. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
9: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla statale 211 della Lomellina nel comune di Tortona. Sono possibili disagi e rallentamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione Gattico. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Giorgetti rassicura sul debito, il pressing dei partiti sulla manovra. Alluvione in Nepal e Tibet, i morti sono più di 1000. Restano in carcere gli esecutori dell'attentato a Ranucci. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica in primo piano, taglio dell'IRPEF, detassazione delle tredicesime, flat tax, incrementare incentivi per aiutare le famiglie contro il caro energia. I partiti di maggioranza hanno già iniziato a produrre idee proposte in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, ma anche la più ghiotta, la manovra per il 2027, che farà da anticamera alla campagna elettorale, potrà contare infatti sull'ampio margine di flessibilità concesso dalla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea. Al ministro dell'economia il dossier però è ancora chiuso nel cassetto. Il ministro Giorgetti è negli Stati Uniti per il G20 finanze e nei suoi pensieri la manovra è ancora lontana. Le tensioni geopolitiche internazionali agitano i mercati e il ministro ci tiene a rassicurare sul debito italiano. Non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili e altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio, spiega il ministro, sottolineando che noi siamo abbastanza a posto per quanto riguarda il suo rifinanziamento. Anche nei paesi del G7 fa notare, non tutti sono messi come noi. Per gli esteri, le inondazioni al confine tra Cina e Nepal hanno causato la morte di almeno 987 persone, portando il bilancio complessivo delle vittime a oltre 1000, secondo quanto riferito dalle autorità preposte alla gestione delle emergenze. I media statali cinesi avevano precedentemente confermato la morte di 16 persone in Tibet, portando il bilancio totale delle vittime a 1003. Il numero dei dispersi in Nepal scende a 3.916, mentre le operazioni di soccorso entrano nel settimo giorno e aumenta il numero dei corpi recuperati. La cronaca: per il GIP sono reticenti e non attendibili. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati tra gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista Ranucci. Il giudice delle indagini preliminari di Roma ha infatti respinto la richiesta degli avvocati Pagliarulo e Falconieri, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, confidando nei domiciliari. A fornire un parere negativo alla richiesta era stata anche la Procura di Roma. Economia: settembre è un mese ricco di appuntamenti per chi riceve una prestazione dall'INPS. Pensioni, assegno unico e assegno di inclusione seguono infatti un calendario preciso, mentre per alcune prestazioni, come l'indennità di disoccupazione NASPL, il giorno dell'accredito può cambiare da persona a persona. Il primo appuntamento è quello con le pensioni. Il pagamento della mensilità di settembre è previsto da oggi, martedì 1, sia per chi riceve l'accredito sul conto, sia per le altre modalità di pagamento. Per l'assegno unico, l'accredito delle mensilità già in corso è previsto nella seconda metà del mese. Le date indicate per settembre sono 21 e 22 per le prestazioni che non hanno subito variazioni. E chiudiamo con lo sport. Flavio Cobolli debutta agli US Open 2026. Oggi il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Comesana in diretta TV e streaming nel primo turno dello Slam americano. Cobolli arriva a New York dopo l'eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Cincinnati, quando si arrese ad Arthur Fields, poi vincitore del torneo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione, con nubi sparse al nord-est e sole prevalente altrove. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centrali e orientali, soleggiato sul resto del nord. Tra la serata e la notte fenomeni in movimento sulla pianura padana, specie sulla Lombardia. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del centro con cieli sereni al mattino e qualche nube nel pomeriggio, specie in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali temporali pomeridiani in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Conte mai parlato di candidatura di Ranucci. Mosca ridicola la nomina di Fedorov al Ministero della Difesa italiano. E ancora Torino, tredicenne violentata in un mini market dal negoziante, il GIP lo scarcera, era pentito. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'ingresso di Ranucci in politica è una notizia trapelata e addirittura associata al Movimento 5 Stelle, credo in modo molto evidente, per cercare di indebolire la sua figura professionale. Per quanto mi riguarda non ho mai parlato né con lui né con nessuno del Movimento della possibilità che Ranucci fosse candidato. Lo dice il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a In Onda sulla 7. Per gli esteri la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Se Gianni Rodari fosse vivo penso che scriverebbe una favola satirica su questo, ma non sono sicura che sarebbe più divertente della storia vera, ha affermato la portavoce durante un briefing. La cronaca: nella periferia di Torino una ragazza tredicenne è stata violentata da un commerciante di 42 anni. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market a Madonna di Campagna. La bambina, uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli, avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Il commerciante sarebbe stato scarcerato dopo aver trascorso solamente due notti all'interno dell'istituto penitenziario. Ora dunque si troverebbe libero di riprendere a lavorare, sottoposto a una delle misure di custodia cautelari più blande, ossia l'obbligo di firma. Secondo il GIP l'uomo sarebbe incensurato ed è apparso collaborativo perché ha consegnato agli inquirenti le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza e ha aggiunto che il trauma dell'arresto basterebbe come deterrente. Economia: crescono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina self che supera i 2,1 euro in autostrada. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del carburanti del Mimit, oggi martedì 1 settembre il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,022 euro al litro per la benzina e 2,130 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è 2,104 euro al litro per la benzina e 2,204 euro al litro per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. La Roma vince 4-0 su Lecce, i giallorossi sono a punteggio pieno, mentre l'Atalanta batte in extremis un bel Bologna negli ultimi due match della seconda giornata di Serie A. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Alessandro Di Battista è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe sulla diagnosi. Ucraina, Bild, Russia, dietro al drone bomba all'aeroporto di Lipsia. E ancora sindrome di Rett, ok in Europa, trattamento per sintomi neurocomportamentali. Queste e altre ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, Alessandro Di Battista è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe circa la diagnosi medica. Lo fa sapere in una nota l'associazione Schierarsi dell'ex Grillino, il cui presidente Luca Di Giuseppe è a L'Avana accanto a Di Battista. Intanto l'attivista, ricoverato da sabato in seguito a forti dolori alla testa, bazzica i social e riposta le sue battaglie storiche. Secondo quanto filtra da Cuba, non si sarebbe conclusa ancora la valutazione medica sulla sua trasportabilità. Ci spostiamo agli esteri. L'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, lo scrive la Bild, secondo cui le tracce del drone esplosivo conducono presumibilmente a un'agenzia di intelligence russa. Il giornale tedesco ne ha avuto notizia da fonti della sicurezza. La cronaca: la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per trofinetide nel trattamento dei sintomi neurocomportamentali della sindrome di Rett in pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 5 anni. Il farmaco è il primo e unico trattamento approvato per questa indicazione nell'Unione Europea. La sindrome di Rett è caratterizzata da un quadro neurocomportamentale complesso che include una fase regressiva contraddistinta dalla rapida perdita delle competenze linguistiche e comunicative, frequentemente associata a disturbi del sonno, ansia e altre alterazioni comportamentali che compromettono significativamente la qualità di vita delle pazienti e delle loro famiglie, spiega e commenta Aglaia Vignoli, professore associato di neuropsichiatria infantile dell'Università Statale di Milano. Economia inizio anno scolastico, ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIAF.
8: Primo settembre, inizia un nuovo anno scolastico e per ANIAF iniziano nuove sfide. Dalla lotta al burnout, che deve diventare una priorità, al doppio canale per le assunzioni, fino al riscatto gratuito della laurea. Sono battaglie concrete per dare più diritti, stabilità e dignità a chi lavora nella scuola. Noi ci saremo con determinazione al fianco di docenti ATA. Buon anno scolastico a tutti!
6: E concludiamo con lo sport. La Formula 1, l'Argentina mira ad un ritorno di un gran premio nel paese dopo 28 anni di assenza dal calendario. Lo ha annunciato il presidente Milei nel suo intervento al congresso della Federazione Internazionale dell'Automobilismo ieri a Buenos Aires. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola. Per lavori lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Ornavasso. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Alessandro Di Battista è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe sulla diagnosi. Ucraina, Bild, Russia, dietro al drone bomba all'aeroporto di Lipsia. E ancora sindrome di Rett, ok in Europa, trattamento per sintomi neurocomportamentali. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, un nuovo stravagante e preoccupante modo di fare politica che si allontana sempre di più dalla realtà, dai fatti concreti, dal lavoro, dalla società, dalle infrastrutture, dalla sanità. Una politica senza visione. A porre l'attenzione sul tema è Meritocrazia Italia, secondo cui l'attenzione dei politici si fonda sempre e solo su situazioni disarmanti, su passerelle mediatiche. Obiettivo il solito, l'aiuto di Stato. Meritocrazia Italia chiede alla politica di entrare in una fase completamente diversa, di tornare a terra. I cittadini, si legge nella nota, chiedono una sanità che funzioni, un futuro con l'intelligenza artificiale e una legge sui social che salvi i loro figli. Evitiamo i teatri politici, rendiamo la politica visione di intraprendenza e concretezza. Per gli esteri, una nuova pesante ondata di attacchi della Russia sull'Ucraina. Missili balistici e droni hanno preso di mira Kiev e le aree circostanti, provocando esplosioni, incendi e ingenti danni alle infrastrutture. Almeno 12 persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite, tra cui 2 bambini. Secondo quanto riferito dalle autorità, almeno 8 persone sono state uccise e altre 5 ferite solo nella capitale. Tra le strutture colpite c'è anche un deposito ferroviario. La cronaca: il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Economia. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istat. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire fino a scendere al di sotto di quella senza prole, dagli attuali 7,5 milioni, il 28,1% del totale, si passerà a 5,8 milioni nel 2050, quando rappresenteranno appena il 21,1% delle famiglie. Le coppie senza figli invece aumentano dai 5,4 milioni nel 2025 a 5,9 milioni nel 2050, con un incremento del più 8,8%. L'incidenza sul totale sale al 21,4%. E chiudiamo con lo sport. L'Argentina mira un ritorno di un Gran Premio di Formula 1 nel paese dopo 28 anni di assenza dal calendario. Lo ha annunciato il presidente Milei nel suo intervento al congresso della Federazione Internazionale dell'Automobilismo tenutosi ieri a Buenos Aires. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati in questa sesta edizione di Parla con Cosimo, qui su Radio Torino International. Sono davvero contento perché ieri abbiamo sentito anche un medley di alcune, perché tutte non ci stavano, ma di alcune canzoni che sono passate nella quinta edizione, tra cui c'è anche l'ospite che abbiamo oggi. Oggi abbiamo forse Giorgio. Ciao Giorgio.
2: Ciao Cosimo, ciao a tutti.
1: Più che forse Giorgio, sei davvero Giorgio.
2: Sì, all'anagrafe sì, nella vita sì, però chi lo
1: sa. Ah, forse Giorgio, avevamo lasciato in sospeso il tuo singolo Come una rivoluzione, che per motivi di vacanze, altri motivi ci sono stati in mezzo, ho dovuto rimandare poi nella questa edizione nuova, quindi ti ho tenuto la prima puntata.
2: Grazie, grazie, è sempre un piacere essere nella tua trasmissione, poi c'è la prima puntata. Ancora meglio.
1: Poi prima, dove sei stato anche ieri, un frammento sei passato in mezzo a tutte le altre, quindi è ancora più bella la cosa. La canzone che andiamo a parlare oggi è il tuo nuovo singolo Come una rivoluzione, un singolo che racconta la vita che accade mentre la si vive, giusto?
2: Sì, è nato da questo pensiero, è nata questa idea e ho voluto provare un po' ad addentrarmici, e il modo che secondo me è stato più consono a me è stato quello di raccontare poi una storia che però appunto parlasse di questa cosa che la vita accade mentre la si vive. E ho cercato un po' di dare questa immagine qua, anche perché poi a me piace molto dare delle immagini nelle canzoni, quindi forse questo è stato il modo migliore per me di farlo.
1: Quindi cos'è che racconta precisamente il testo di questa canzone?
2: Il testo di questa canzone, la storia che io ho narrato, parla di due persone, no? Ognuno con le sue cose, con la sua vita, con le sue visioni, che a un certo punto, anche se sei lì che dici hai altri progetti, mettiamola così, no? Tu hai altri progetti nella vita, a un certo punto però appunto la vita accade mentre la vivi, tu stai vivendo e la vita decide di cambiare questi tuoi progetti così improvvisamente, e anche i progetti di qualcun altro. E quindi è come una rivoluzione, arriva così senza una notifica, di punto in bianco cambia tutto, incontri una persona, no? Quindi se succede qualcosa, ed il bello è che mentre questo accade, c'è questa rivoluzione dentro di noi, e magari il mondo neanche se ne accorge, capito? Perché sta dormendo, ognuno sta facendo e sta vivendo la sua vita mentre aspetta che accade.
1: In questa canzone troviamo anche delle chitarre funky, no? Quindi sì, sound perché diverso dallo scorso singolo.
2: Sì, sì, vabbè, a me piace molto sperimentare, no, tra vari generi, comunque nasco come DJ, quindi proprio mixare tra di loro dei suoni è un qualcosa che mi ha sempre affascinato tantissimo, e quindi cerco di riproporlo anche nei miei brani. Qui appunto ho voluto inserire delle chitarre funky che secondo me si sposavano perfettamente con quello che era il sound del brano.
1: Questo brano pop. Allora io direi che Come una rivoluzione appunto è un invito a lasciarsi attraversare dal cambiamento, e senza cercare per forza una direzione precisa, io direi andiamo a sentirla.
2: Vai, andiamo.
1: Andiamo? Buon ascolto. Vai. Forse Giorgio, Come una rivoluzione. A dopo.

0: Timo Alfano.
1: Siamo tornati con Forse Giorgio. Giorgio, abbiamo sentito questa bellissima canzone, un sound veramente bello. E volevo parlare anche un po' di te. Tu sei romano e appunto sei nato come musicista oltre 10 anni fa, dove tu, ma forse anche di più, dove hai cominciato come DJ in vari eventi, villaggi turistici, e poi come cantante, dove per 10 anni di musica tra live, Svizzera e Italia, e poi hai prodotto anche altri artisti. Come poi sei passato a scrivere musica per te? Abbiamo già detto forse qualcosa l'altra volta, ma volevo che mi accennassi un pochino di nuovo questa cosa.
2: Assolutamente, guarda, in realtà non è che c'è stato un momento preciso in cui ho detto adesso scrivo canzoni, cioè non mi sono svegliato così mattina. Diciamo che è stato più un percorso che a un certo punto, sai, una volta metti una parola, una volta scrivi un testo, però poi non lo collochi come un discorso musicale, ma più come dici, vabbè, ho scritto 2 righe così per sfogarmi. E poi magari invece mi mettevo lì e facevo una base, qualcosa. E a un certo punto ho iniziato a inserire piano piano a unire questi due mondi, ecco, diciamo così, ho unito questi due mondi piano piano senza forse neanche accorgermene. E poi eccolo qua, alla fine dici, vabbè, ma ho la musica, ho il testo, me lo canto e
1: vediamo che la canzone me la suono.
2: Sì, a questo punto, cioè, quando fai 1+1 dici, vabbè, viene 2, facciamolo, dai.
1: Questo succede tutto a marzo 2025, quando appunto esce il tuo singolo d'esordio, Non aver paura di aver paura. Sicuramente perché proprio parla proprio di questo.
2: Sì, non era riferito a quello il brano, però
1: il titolo nasce, quello è...
2: Sì, esatto, no, ma quel titolo poi ognuno poi lo può mettere dove vuole, ed è giusto che sia così. A me piace tantissimo questa cosa della musica, che uno può vivere le cose dal suo punto di vista, no? Però sì, quella è stata la prima canzone del mio progetto cantautoriale, però beh, era riferita a un discorso più interiore in quel momento che stavo attraversando della mia vita, però vabbè, cioè, va bene uguale. Comunque il mantra è quello, non aver paura di avere paura mai, va bene sempre.
1: Poi giusto un anno fa, appunto a luglio, è uscito il secondo singolo, Un'astronave va su Marte. Ottobre poi il singolo C'è ancora da fare, febbraio appunto quello che abbiamo poi intervistato, quindi il brano di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è Tutto normale, e da qui appunto con l'etichetta Be Next Music.
2: Sì, assolutamente, ho iniziato con loro questo percorso che sta andando avanti, e li ringrazio per aver puntato in qualche modo su di me e io su di loro. Sono persone splendide anche loro, lavoriamo benissimo insieme e sono contentissimo di tutto quello che abbiamo fatto e raccolto finora.
1: Che cosa c'è nel cassetto per il tuo futuro?
2: Per il mio futuro, diciamo quello più prossimo, ci sarà sicuramente, penso, un nuovo singolo, e poi a questo punto lo posso dire, l'uscita di un album, perché sarà il quinto singolo.
1: E allora ci sta.
2: Ci sta, quindi sto preparando questa grande uscita dell'album, del mio primo album d'esordio.
1: Hai intenzione di farlo uscire in versione fisica o no?
2: Su questo ancora ci stiamo confrontando, ecco, okay. Stiamo cercando di capire, quindi adesso che finiscono appunto le vacanze si ritorna a lavorare e parleremo
1: di questo.
2: Esatto, di questo, cioè iniziamo a vedere i dettagli, perché finora i dettagli non sono ancora stati visti, visto che appunto adesso è uscito questo singolo, ci stiamo concentrando su questo, e poi il futuro è quello che ti ho detto poco fa, andiamo a vedere i dettagli.
1: Dell'album poi hai già un'idea del titolo o ancora non ci hai pensato?
2: Tutto top secret.
1: Okay,
2: questo è top secret,
1: già, allora.
2: Questo non lo posso dire.
1: Quindi c'è già.
2: No, questo lo stai dicendo tu, no, io non lo so.
1: No, ho detto, io dico, non lo dico top secret perché c'è già, se no avresti detto, ma non so ancora, quindi no,
2: guarda,
1: non diciamo niente.
2: Ti dico una cosa, io in realtà sono famosissimo anche perché improvvisamente io cambio le cose, ed è successo che stavo facendo una canzone, capito, provinata e tutto quanto, e il giorno prima di andare al Dasfonico a fare il mix io ho cambiato completamente una strofa, cioè proprio il giorno prima, l'ho registrata la sera e la mattina poi sono andato in studio Dasfonico, quindi da me puoi aspettarti cose del genere, ecco.
1: Quindi ad esempio quando succede così, poi magari ci sarà più avanti, non so, dopo qualche anno, la versione con la frase originale.
2: Bah, non lo so, per ora io onestamente io penso che se quella frase l'ho tolta c'è un motivo, cioè se l'ho sostituito, quindi per me il brano rimane quello. Ah, poi okay, chi lo sa, magari un giorno mi sveglio tra qualche anno e dico no, però se mi rispecchia di più quella frase magari la faccio uscire, non lo so, mm-hmm, quindi mi lascio un po' prendere dal momento, dai.
1: Allora, ridiamo i tuoi canali social.
2: Vabbè, i canali social sono quelli di tutti, Instagram, Facebook, TikTok, ovunque, basta cercarmi con il nome Forse Giorgio, tutto attaccato, e sono io.
1: Ok, io Giorgio ti ringrazio tantissimo, grazie per averci presentato Come una rivoluzione, e noi ci sentiamo per la prossima occasione.
2: Grazie a te Cosimo, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, è sempre un piacere tornare, e assolutamente sì, quando vuoi ci risentiamo con molto piacere, grazie.
1: Ti ringrazio, ciao.
2: A te, ciao.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO. Mosca attacca l'Italia sulla nomina di Fedorov. Iran, se gli Stati Uniti rispettano il memorandum, Teheran farà uguale. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Martedì 1 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone e decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati in una base. La NATO scrive: vigili e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo il presidente Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione. Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile. L'alto rappresentante UE Callas commenta: certi paesi hanno missili intercettori in scadenza, lidiano a Kiev. E Mosca definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, consulente del ministro della difesa italiano, a degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro della difesa Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, afferma. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev, ha detto il ministro, difendendo la scelta e l'esperienza sul campo di Fedorov. Medio Oriente, il presidente iraniano interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto in Kirghizistan. Il presidente rivendica poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Andiamo in Nepal, è salita 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra i 1000. Secondo i dati delle autorità locali sono almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. Torniamo in Italia, in chiusura il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Meron the Road.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

Con i Giotti, sabato sera ad aprire ancora una volta questo appuntamento del primo settembre di Merond Road. Tra l'altro entrambi gli artisti sono in tour, o meglio Enrico Nigiotti ha terminato un po' il suo Maledetti Innamorati Summer Tour, che era iniziato lo scorso 15 maggio a Crema e si è concluso a fine agosto, però ha già annunciato un grande evento autunnale a Livorno, quindi a casa sua, per il prossimo 21 novembre, mentre Mara Sattei ritorna in tour a partire dal prossimo 13 novembre, prima data all'Alcazar di Roma, poi in giro per l'Italia, tappa anche all'Hiroshima Mon Amour il 18 novembre qui a Torino. Ben trovati dunque in questo nuovo pomeriggio su Torino International, sono Maria Teresa Mirelli fino alle 15 per accompagnarvi tra curiosità naturalmente e buona musica, perché la buona musica passa sempre di qui.

1978, quando si formavano ufficialmente i Duran Duran a Birmingham, e pensate che nel 2028 compiranno 50 anni. Ma devo dire che è un gruppo che ha saputo, insomma, non solo realizzare un grandissimo successo negli anni 80, ma soprattutto non è diventata la copia celebrativa della stessa band, ma sono riusciti a conquistare ancora oggi intere generazioni. E in autunno arriverà la versione fisica di Free to Love Hot Star Remix, un tour europeo e anche uno speciale concerto di Halloween il 31 ottobre a Londra. I Duran Duran Notorious in questo pomeriggio qui su Torino International, sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17. Possiamo dire che oggi, che è martedì 1 settembre, che ricomincia, diciamo, un nuovo mese, e per qualcuno significa anche ricominciare davvero a lavorare. Ecco, ricordiamoci che in questo cielo di settembre avremo delle belle sorprese, già a partire tra il 1 e il 2 settembre, soprattutto per coloro che da sempre sono appassionati di stelle, visto che le protagoniste saranno le aurigidi, cioè le pioggia di stelle cadenti che illumineranno la volta celeste e che attraverso questo sciame meteorico raggiungeranno la massima intensità proprio questa notte. Quindi si avrà la possibilità naturalmente di volgere lo sguardo all'insù e soprattutto di esprimere un bel desiderio.

0: Questa è la versione remix di Flamenco Paranoia che ci ha accompagnato in questa estate. Lui Samurai J, così come ha accompagnato insomma i diversi diversi personaggi che ha incontrato in occasione del suo tour. Ma a proposito di rientri, c'è anche chi parte per le vacanze. Sì, perché non tutti, fortunatamente per loro, fanno le vacanze ad agosto, ma hanno la possibilità di sceglierle a settembre, anche perché diciamo che costa di meno, non ci sono le città super affollate, il mare è molto più bello, poi il tempo può essere anche particolarmente piacevole. Pensate che almeno 10 milioni di persone si apprestano a partire o hanno già incominciato a partire da questa domenica o da lunedì. C'è chi farà semplicemente un long weekend, chi invece riuscirà a raggiungere i 5 giorni, a chi addirittura più di una settimana. Come sempre, diciamo, la preferenza nei confronti del mare, seguita poi dalla città d'arte e dalla montagna. La maggioranza di queste persone resterà in Italia, altri invece andranno in qualche paese europeo o extraeuropeo. Per quanto riguarda le regioni italiane più gettonate per settembre, ci sono la Toscana, la Campania, l'Emilia Romagna, mentre per quelle europee in testa alla classifica ancora una volta c'è la Spagna, a seguire la Francia e la Grecia. Per la scelta dei soggiorni ancora una volta si scelgono in primis gli alberghi e poi a seguire le seconde case o i bed and breakfast. Diciamo, a quanto pare sono cambiati i tempi, ma evidentemente le vacanze estive continuano a piacere e ancora di più insomma a settembre. Del resto anch'io, se potessi, sceglierei sicuramente questo mese.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Where is the love? The Black Eyed Peas, quando mancano davvero pochi secondi alle 15.30 in questa prima parte di Mary on the Road. Ho notato, soprattutto sui social, che adesso c'è un po' questa tendenza di fare sempre più video di quando insomma si va al supermercato, si fa la spesa sappiamo anche che di recente è nato anche questa sorta di turismo legato proprio alla possibilità di andare in una città e di scoprire i supermercati di quel luogo per trovare magari i prodotti tipici o anche semplicemente per capire le abitudini di quelle persone. Quello che adesso arriva come novità è un carrello, direi, assolutamente intelligente. È arrivato per la prima volta nel Regno Unito, ma è un carrello intelligente grazie all'intelligenza artificiale, infatti si chiama Smart Trolley. Praticamente su questi carrelli, quando si fa la spesa, vengono registrati tutti i prodotti che si introducono nello spazio del carrello e addirittura questo carrello consiglia dei prodotti correlati. Finita la spesa e finiti gli acquisti, i clienti possono a questo punto scansionare il pagamento attraverso lo schermo del carrello. Ma forse la cosa più interessante è che il carrello ti permette attraverso insomma un apposito avviso di verificare se stai sforando il budget, magari quello preventivato per la spesa, e così di proporre delle alternative o eventualmente dei bonus. Se poi insomma c'è la possibilità addirittura di trovare delle alternative, direi che tutto questo fa la felicità del buon consumatore. Allora, i carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono già utilizzati in alcune città americane e anche in quelle australiane addirittura dal 2022, però in Europa sono davvero una novità, visto che il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, dei sistemi di computer vision, un display touchscreen e anche dei sistemi di localizzazioni. Diciamo che tutti quelli che hanno iniziato ad usarlo hanno dichiarato che il carrello li ha aiutati a restare nel budget, e poi tra l'altro per le aziende che li adottano c'è anche un vantaggio in più in termini di marketing, perché il cliente, dovendo guardare lo schermo per tutta la durata della sua spesa, può anche vedere magari degli inserti pubblicitari che vengono direttamente imputati sullo schermo. Chiaramente si capisce che evidentemente stiamo diventando sempre più pigri ed evidentemente abbiamo bisogno, anche facendo la spesa, dell'aiuto dell'intelligenza artificiale e in questo caso di un carrello intelligente.
1: Torino International.

Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Beh, sto pensando che ieri vi ho raccontato, no, quanto ci si impiega per rimettersi un po' nella routine. Si dice che il primo giorno sia traumatico, in realtà secondo lo studio che vi raccontavo ieri dovrebbero passare 2 giorni, al terzo giorno iniziamo a risentire insomma del ritorno alla normale attività lavorativa. E a proposito di ritorni, bisogna seguire qualche consiglio pratico per gestire la cosiddetta sindrome da rientro, che tra l'altro ha un'incidenza fino a 3 volte maggiore nelle donne. Quindi non preoccupatevi, non siete assolutamente drammatiche, ma c'è anche questa possibilità. Poi ovviamente bisogna riconoscere i sintomi, se si tratta di normale nostalgia o se c'è qualcos'altro che può parlare di noi. In ogni caso, alcuni consigli per gestire lo stress da rientro sono intanto di rientrare in maniera soft, magari cercando di prendere il lavoro con calma e anche le attività quotidiane, no? Mi raccomando, evitate insomma subito dei carichi di lavoro esagerati. Poi rimettete in equilibrio il corpo, e del resto il corpo è il primo alleato per calmare la mente, quindi riprendete gli orari regolari di sonno con magari una sveglia simile a quella del weekend, alleggerire l'alimentazione e soprattutto bastano, secondo gli ultimi studi, 75 minuti a settimana di camminata veloce per ridurre il rischio di depressione, magari iniziando già con 20 minuti al giorno sotto casa. E poi portare anche un pezzo di vacanza in città, magari scegliere quelle 2 o 3 abitudini vacanziere che possono diventare dei rituali fissi, no? La passeggiata dopo la cena, la colazione lenta del sabato, i 10 minuti di lettura la sera, riguardare anche solo le foto o stamparle, ecco, raccontare il viaggio di un'amica, tutto questo può aiutarci a rientrare con più tranquillità. E ancora, mi raccomando, bisogna domare il carico mentale, le mail, le notifiche, cercando di non guardare subito lo smartphone al mattino o prima di dormire, insomma iniziando in ufficio da compiti semplici in modo tale che la mente si scalda senza sentirsi travolta. Curate ancora le relazioni, perché insomma condividere con colleghe, partner, amiche il senso di spaesamento aiuta anche a normalizzare quello che è il rientro insomma alle solite abitudini. Magari inserire anche nella giornata la respirazione profonda, il mindfulness, insomma 5 minuti sedute per esempio alla scrivania con gli occhi chiusi possono davvero abbassare l'ansia. E poi se invece dopo 2 o 3 settimane vi sentite ancora svuotate, fate fatica a concentrarvi, il sonno è sballato, l'umore resta basso, lo stress da rientro potrebbe aver fatto emergere qualcosa di più profondo. E in questo caso non c'è assolutamente nulla di sbagliato in voi, può essere semplicemente il momento di chiedere un aiuto e magari un confronto con un professionista. Infatti dovete sapere che tornando proprio dalle vacanze a riprendere i normali ritmi di vita quotidiana, di lavoro e la routine, può davvero essere traumatico, e infatti per alcuni c'è bisogno di un consulto psicologico. Infatti nel mese di settembre la richiesta di terapeuti è davvero aumentata notevolmente. Poi magari dopo 3 sedute il cliente abbandona, però c'è questa richiesta di avere un confronto con qualcuno che possa essere chiaramente al di sopra delle parti e che possa davvero aiutare per reintegrarsi in quella che è la normale routine. Torino International.

0: Rodrigo Drop Dead è protagonista in questo periodo di un festival dell'organizzazione, in particolar modo di un vero e proprio festival interamente femminile, si chiama Daisy Chan Fields, che è attualmente sul palco del Great Park di Irvine in California, che è nato per raccogliere fondi a sostegno di cause legate alle donne. L'evento si è svolto su due palchi con scalette varie, grazie a tanti artisti che hanno deciso di partecipare. E tra l'altro tutte le artiste che si esibiranno, si sono esibite, hanno permesso di dare il 100% dei proventi in beneficenza, e pensate che Olivia Rodrigo ha annunciato che sono stati raccolti 10 milioni di dollari destinati in questo caso a 10 partner non profit dell'evento, proprio perché impegnati su temi come salute riproduttiva, salute materna, giustizia economica di genere e sostegno alle famiglie. Insomma, un progetto che Rodrigo ha più volte indicato come ispirato alla storica Lilith Fair, e che punta anche ad una presenza femminile più forte dietro le quinte. Insomma, brava Olivia per un grandissimo progetto, come del resto è lei una grandissima artista.
1: Domi cinci prezece studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează

stata una delle nostre novità, qualcosa per te, Ligabue, a chiudere la nostra prima parte di Maroon Road. Ligabue che tra l'altro non solo continua chiaramente i suoi concerti, ma lo si potrà vedere in esclusiva su Sky e in streaming su Now tra 3 giorni, il 4 settembre, in occasione di un nuovo documentario dal titolo Luciano, prima di tutto. Vi aspetto tra poco dopo il radiogiornale in quella che è la seconda parte di Maroon Road.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO. Mosca attacca l'Italia sulla nomina di Fedorov. Tribunale ok al ricongiungimento della famiglia Del Bosco. Ritorno a casa dei tre bimbi secondo un percorso progressivo, tra pochissimo dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 1 settembre, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone e decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Ieri erano schierati in una base. La NATO scrive: vigili e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo il presidente Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione. Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile. L'alto rappresentante UE Callas commenta: certi paesi hanno missili intercettori in scadenza, li diano a Kiev. E Mosca definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, consulente del ministro della difesa italiano, a degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro della difesa Guido Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, afferma. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev, ha detto il ministro, difendendo la scelta e l'esperienza sul campo di Fedorov. Medio Oriente, il presidente iraniano interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto in Kirghizistan. Il presidente rivendica poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Andiamo in Nepal, è salita a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra i 1000. Secondo i dati delle autorità locali sono almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. Torniamo in Italia, in chiusura il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: sicuramente un incontro inedito tra questi due mondi della musica italiana. Da una parte c'è Fabri Fibra, dall'altra ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, insieme con questo primo brano dal titolo Goya, che ci permette di ritornare nel pomeriggio di Torino International in questa seconda parte di Maroon Road. Come sempre ben ritrovati da Maria Teresa Mirelli. Un brano che tra l'altro è stato anche inserito in quella che è la versione dell'AXA di Mentre Los Angeles Brucia, che è stato pubblicato il 19 giugno da parte proprio di Fabri Fibra. Fabri Fibra che quest'estate l'abbiamo vista in alcune ospitate di alcuni festival, mentre i Pinguini Tattici Nucleari hanno già fissato da tempo le date per il prossimo tour negli stadi 2027, che aprirà a Bivione il 4 giugno, terminerà l'8 luglio a Roma, due date a Torino all'Allianz Stadium il 12 e il 13 giugno ovviamente 2027.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino
2: International Reality Radio. This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: sono Nick, Howie, Brian, AJ e Kevin. Loro fanno parte di una storica band, Backstreet Boys, che è ritornata non solo con Battle Up come colonna sonora del film, ma soprattutto perché sono davvero ritornati in concerto. Infatti hanno terminato quella che è la residenza a Las Vegas e hanno già annunciato diverse date di tour internazionali. Per poterli vedere in Europa bisogna accontentarsi delle date che sono presenti a Düsseldorf in Germania a partire dal 25 settembre. Infatti staranno lì per davvero tantissimo tempo, fino al 7 ottobre in quella che è la Merkurspiel Arena. Del resto loro stessi hanno sempre dichiarato grande amore nei confronti della Germania, che li ha fatti diventare famosi e che li ha apprezzati più di tante altre nazioni, compreso insomma l'Italia. E poi naturalmente continueranno il loro tour ritornando nuovamente allo Sphere di Las Vegas. Ben trovati dunque nell'appuntamento di Mary on the Road. Sapete che c'è una nuova tendenza, queste vabbè non mancano mai, ogni giorno e ogni mese grazie ai social, che in questo caso mi fa abbastanza inorridire. Si chiama la pheromone maxing ed è il nuovo modo di sedurre in quelli che dovrebbe essere il classico dating. Infatti, secondo questa nuova modalità, bisognerebbe mantenere l'odore naturale per poter sedurre l'altra persona. Della serie nessuna doccia, nessun deodorante, nessun profumo, proprio per esaltare unicamente il proprio natural musk, cioè il proprio odore naturale. Peccato però che i feromoni umani non sono stati ancora scientificamente dimostrati ed è una moda che è davvero in disaccordo con la comunità scientifica, che invece vede doccia e lavaggio in generale come fondamentale per la propria salute, ma anche per avere quella chance in più nel dating. Anche perché, diciamo la verità, il sudore non è così gradevole, poi insieme ai suoi batteri contribuisce anche alla formazione di questo odore che è davvero poco piacevole. Quindi non è vero che l'uomo da puzza, come qualcuno dice. L'igiene personale è sicuramente fondamentale, resta comunque il miglior biglietto da visita anche nel dating, soprattutto direi in occasione del primo appuntamento, magari presentandosi in maniera pulita, anche solo con una maglietta che sta di bucato e non sudata da 3 giorni. Della serie puliti dentro, ma soprattutto puliti fuori.
1: Torino International. We'll be right back.

0: una volta un gruppo chiamato Måneskin, questa è Supermodel, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che a Sanremo nel 2021 riuscirono a vincere e da lì iniziò la loro consacrazione anche con la partecipazione all'Eurovision e con tutta una serie di tour e di premi vinti in giro per il mondo. Bene, sembra oramai confermato che i Måneskin saranno presenti a questa edizione 2027 del Festival di Sanremo firmato Stefano De Martino, che continua insomma a in qualche modo a stupire attraverso una serie di possibili notizie. Intanto è vero che ci sarà questa reunion dei Måneskin sul palco, che torneranno insieme. Ora non si sa se questa è soltanto un'occasione così particolare o se eventualmente ci sarà un vero e proprio futuro musicale dei quattro insieme. Questo resta ancora da definire. Certo è che Mr. De Martino ha tantissimi progetti per la testa. Infatti bisogna ancora capire se Dua Lipa sarà davvero una co-conduttrice e poi allo stesso tempo cercare di capire che cosa riuscirà ancora a proporre tra grandi nomi italiani e presenze internazionali. Certo è che i dettagli sono ancora pochi, ma c'è una grandissima aspettativa per quella che sarà la nuova, insomma, versione del Festival di Sanremo in programma dal 16 al 20 febbraio. Quindi per il momento sappiamo che i Måneskin saranno presenti e quindi questo già farà la felicità di tutti i fan e anche di tutti coloro che da sempre li hanno seguiti. Non si sa ancora il giorno, quale potrebbe essere l'orario, ma questo rimane un mistero. Del resto c'è ancora tanto tempo per poter conoscere qualche dettaglio in più. Ci fermiamo per il consueto appuntamento con l'infomobilità, quindi collegamento con la redazione, e poi ritorniamo nell'appuntamento di Torino International.
1: Din 2005 prezece, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi în Piemonte.
3: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente, lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: sarà per qualcuno, almeno così si dice, un settembre davvero piacevole, forse un po' caldo, forse un po' incerto, ma andiamo a dare uno sguardo a quale città italiana è considerata con il clima più piacevole, soprattutto in un mese come quello di settembre. E devo dire che questa città non è stata inserita così a caso, come se fosse diciamo una, non si fosse guadagnata questo primato per dei dati oggettivi, ma proprio perché ci sono dei parametri che sono stati misurati e confrontati e che riescono a decretarla come la città con il clima più piacevole in Italia a settembre. E sto parlando di Cagliari, siamo in Sardegna, dove c'è questa combinazione climatica davvero favorevole, visto che la temperatura massima media giornaliera è di 27 gradi, mentre la minima si attesta intorno ai 17 gradi. E tra l'altro le precipitazioni medie sono davvero poche, distribuite su appena 4 giorni. Ma naturalmente ci sono anche altre città che possono rivelarsi altrettanto interessanti, soprattutto per il settembre mite. E queste sono da citare, e sono rispettivamente Palermo, Napoli e Roma, insomma, che riescono comunque a conquistare un bel posto in questa ipotetica classifica di quelle che sono le città con il clima più piacevole in Italia a settembre.
1: Torino International.

proprio il 1 settembre del 1984, quando veniva pubblicata da Tina Turner What's Love Got To Do With It. E pensate che questa canzone all'inizio non piaceva a Tina Turner, però accettò di inciderlo, e questa sua mossa fu assolutamente positiva, perché le permise di conquistare per la prima volta il primo posto nella classifica degli Stati Uniti. E tra l'altro è stato un brano rifiutato da altri artisti, sia maschili che femminili, tra questi ad esempio anche Donna Summer, che però decise di non registrarla mai. Da questo successo del brano è stato poi anche intitolato il film biografico del 1993, Tina, What's Love Got To Do With It, che è incentrato sulla sua vita, ma soprattutto sul suo difficile rapporto con l'ex marito. Yeah.

My Soul, Bastille, 16:55, pochi minuti ci separano dalle 17, momento in cui poi subentrerà Nick nel pomeriggio di Torino International, e dunque si conclude questo appuntamento di Merond Road che torna domani a partire dalle 15. Ma a proposito di primo settembre, per tutti coloro che sono fan di Harry Potter, vi ricordo che oggi non è un giorno come gli altri, perché è il giorno dal Back to Hogwarts, la ricorrenza che celebra il ritorno degli studenti alla scuola di magia e stregoneria. Infatti nella storia è proprio il primo settembre che gli studenti salgono al binario 9¾ per raggiungere la scuola e iniziare un nuovo anno. Infatti il treno parte alle 11 del mattino, e questa data, che viene menzionata nei libri e nei film, è diventata negli anni una vera tradizione per i fan, che in ogni parte del mondo, non solo a Londra, ogni primo settembre celebrano il ritorno a Hogwarts con vari eventi, proiezioni e contenuti dedicati a questo mondo magico. Tra l'altro c'è un motivo in più per festeggiare, perché in questo 2026 ricorrono i 25 anni dall'uscita al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo film della saga. Film che è ritornato nei principali cinema dei diversi paesi fino al 2-3 settembre, con dati orari che variano a seconda della località, e che comprende anche un inedito, cioè 10 minuti di contenuti dietro le quinte mai proiettati prima al cinema. E poi vi ricordo, a proposito sempre di questo 2026, che a Natale debutta su HBO Max la serie Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo capitolo di questo adattamento televisivo che seguirà un libro per stagione. Dunque successivamente troveremo poi tutti i film della saga disponibili su quella piattaforma. Dunque un primo settembre che non è soltanto una ricorrenza, ma davvero il conto alla rovescia verso il ritorno più atteso da un decennio. Vi aspetto domani sempre a partire dalle 15 e vi auguro una buona serata. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO. Mosca attacca l'Italia sulla nomina di Fedorov. Iran, se gli Stati Uniti rispettano il memorandum, Teheran farà uguale. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in apertura di giornale. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone e decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Ieri erano schierati in una base. La NATO scrive: vigili e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo il presidente Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione. Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile. L'alto rappresentante UE Callas commenta: certi paesi hanno missili intercettori in scadenza, li diano a Kiev. E Mosca definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, consulente del ministro della difesa italiano, degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro della difesa Guido Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, afferma. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev, ha detto il ministro, difendendo la scelta e l'esperienza sul campo di Fedorov. Medio Oriente, il presidente iraniano interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto in Kirghizistan. Il presidente rivendica poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Andiamo in Nepal, è salita a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra i 1000. Secondo i dati delle autorità locali sono almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. Torniamo in Italia, in chiusura il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri.
10: Summer. Drop it like it's hot.
11: Yeah.
7: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO. Mosca attacca l'Italia sulla nomina di Fedorov. Tribunale ok al ricongiungimento della famiglia Del Bosco. Ritorno a casa dei tre bimbi secondo un percorso progressivo, tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in primo piano, il conflitto in Ucraina, allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone e decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati in una base. La NATO scrive: vigili e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo il presidente Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione. Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile. L'alto rappresentante UE Callas commenta: certi paesi hanno missili intercettori in scadenza, li diano a Kiev. E Mosca definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, consulente del ministro della difesa italiano, a degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova, immediata la replica del ministro della difesa Guido Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, afferma. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev, ha detto il ministro, difendendo la scelta e l'esperienza sul campo di Fedorov. Medio Oriente, il presidente iraniano interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto in Kirghizistan. Il presidente rivendica poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Andiamo in Nepal, è salita 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra i 1000. Secondo i dati delle autorità locali sono almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. Torniamo in Italia, in chiusura il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
8: Summer is happiness.
9: Summer's coming up.
10: Summer is one of my favorite times of year.
7: Summer is here. Summer is here.
11: Happy summertime.
7: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO. Mosca attacca l'Italia sulla nomina di Fedorov. Iran, se gli Stati Uniti rispettano il memorandum, Teheran farà uguale. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Conflitto in Ucraina in primo piano. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone e decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Ieri erano schierati in una base. La NATO scrive: vigili e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo il presidente Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione. Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile. L'alto rappresentante UE Callas commenta: certi paesi hanno missili intercettori in scadenza, li diano a Kiev. E Mosca definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, consulente del ministro della difesa italiano, a degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro della difesa Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, afferma. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev, ha detto il ministro, difendendo la scelta e l'esperienza sul campo di Fedorov. Medio Oriente, il presidente iraniano interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto in Kirghizistan. Il presidente rivendica poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Andiamo in Nepal, è salita 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra i 1000. Secondo i dati delle autorità locali sono almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. Torniamo in Italia, in chiusura il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione, con sole prevalente e qualche nube al nord-est. Nel pomeriggio, instabilità in aumento, con temporali di calore in sviluppo, specie sulle Alpi centro-orientali ed in Appennino. Tempo in miglioramento dalla serata, salvo residui fenomeni sul Triveneto. Al centro, mattinata stabile sulle regioni del centro con sole prevalente e qualche velatura in transito, specie tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali in Appennino, specie sul versante adriatico. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo asciutto al mattino con sole prevalente su tutte le regioni e cieli velati sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari, specie in Appennino, con sconfinamenti sui versanti orientali, soleggiato altrove. Migliore in serata con ampie schiarite. Temperature minime in lieve rialzo al nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve calo sul resto d'Italia. Massime in lieve calo sulle regioni centrali e sulla Sardegna e in rialzo al nord e al sud e sulla Sicilia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO. Mosca attacca l'Italia sulla nomina di Fedorov. Tribunale ok al ricongiungimento della famiglia Del Bosco. Ritorno a casa dei tre bimbi secondo un percorso progressivo, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano, allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone e decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati in una base. La NATO scrive: vigili e pronti a proteggere il territorio alleato, intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo il presidente Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione. Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile. L'alto rappresentante UE Callas commenta: certi paesi hanno missili intercettori in scadenza, li diano a Kiev. E Mosca definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministro della difesa italiano, a degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova, immediata la replica del ministro della difesa Guido Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, afferma. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev, ha detto il ministro difendendo la scelta e l'esperienza sul campo di Fedorov. Medio Oriente, il presidente iraniano interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto in Kirghizistan. Il presidente rivendica poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Andiamo in Nepal, è salita 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra i 1000. Secondo i dati delle autorità locali sono almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. Torniamo in Italia, in chiusura il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati in questa sesta edizione di Parla con Cosimo qui su Radio Torino International. Sono davvero contento perché ieri abbiamo sentito anche un medley di alcune, perché tutte non ci stavano, ma di alcune canzoni che sono passate nella quinta edizione, tra cui c'è anche l'ospite che abbiamo oggi. Oggi abbiamo forse Giorgio. Ciao Giorgio.
8: Ciao Cosimo, ciao a tutti.
7: Più che forse Giorgio, sei davvero Giorgio?
8: Sì, all'anagrafe sì, nella vita sì, però
7: ah, forse Giorgio, avevamo lasciato in sospeso il tuo singolo Come una rivoluzione, che per motivi di vacanze, altri motivi ci sono stati in mezzo, ho dovuto rimandare poi nella questa edizione nuova, quindi ti ho tenuto la prima puntata.
8: Grazie, grazie, è sempre un piacere essere nella tua trasmissione, poi c'è la prima puntata. Ancora meglio.
7: E poi questo è prima, dove sei stato anche ieri, un frammento, sei passato in mezzo a tutte le altre, quindi è ancora più bella la cosa. La canzone che andiamo a parlare oggi è il tuo nuovo singolo Come una rivoluzione, un singolo che racconta la vita che accade mentre la si vive, giusto?
8: Sì, è nato da questo pensiero, è nata questa idea e ho voluto provare un po' ad addentrarmici, e il modo che secondo me è stato più consono a me è stato quello di raccontare poi una storia che però appunto parlasse di questa cosa che la vita accade mentre la si vive. E ho cercato un po' di dare questa immagine qua, anche perché poi a me piace molto dare delle immagini nelle canzoni, quindi forse questo è stato il modo migliore per me di farlo.
7: Quindi cos'è che racconta precisamente il testo di questa canzone?
8: Il testo di questa canzone è la storia che io ho narrato, parla di due persone, no? Ognuno con le sue cose, con la sua vita, con le sue visioni, che a un certo punto, anche se sei lì che dici hai altri progetti, mettiamola così, no? Tu hai altri progetti nella vita, a un certo punto però appunto la vita accade mentre la vivi, tu stai vivendo e la vita decide di cambiare questi tuoi progetti così improvvisamente, e anche i progetti di qualcun altro. E quindi è come una rivoluzione, arriva così senza una notifica, di punto in bianco cambia tutto, incontri una persona, no? Quindi se succede qualcosa, ed il bello è che mentre questo accade, c'è questa rivoluzione dentro di noi, e magari il mondo neanche se ne accorge, capito? Perché sta dormendo, ognuno sta facendo e sta vivendo la sua vita mentre aspetta che accade.
7: In questa canzone troviamo anche delle chitarre funky, no? Quindi sì, un sì, sound perché... diverso dallo scorso singolo.
8: Sì, sì, vabbè, a me piace molto sperimentare, no, tra vari generi, comunque nasco come DJ, quindi proprio mixare tra di loro dei suoni è un qualcosa che mi ha sempre affascinato tantissimo, e quindi cerco di riproporlo anche nei miei brani. Qui appunto ho voluto inserire delle chitarre funky che secondo me si sposavano perfettamente con quello che era il sound del brano.
7: Questo brano pop. Allora, io direi che Come una rivoluzione, appunto, è un invito a lasciarsi attraversare dal cambiamento e senza cercare per forza una direzione precisa. Io direi, andiamo a sentirla.
8: Vai, andiamo.
7: Andiamo? Buon ascolto. Vai. Forse Giorgio, Come una rivoluzione. A dopo.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Forse Giorgio. Giorgio, abbiamo sentito questa bellissima canzone, un sound veramente bello. E volevo parlare anche un po' di te. Tu sei romano e appunto sei nato come musicista oltre 10 anni fa, dove tu, ma forse anche di più, dove hai cominciato come DJ in vari eventi, villaggi turistici, e poi come cantante, dove per 10 anni di musica tra live, Svizzera e Italia, e poi hai prodotto anche altri artisti. Come poi sei passato a scrivere musica per te? Abbiamo già detto forse qualcosa l'altra volta, ma volevo che mi accennassi un pochino di nuovo questa cosa.
2: Assolutamente, guarda, in realtà non è che c'è stato un momento preciso in cui ho detto adesso scrivo canzoni, cioè non mi sono svegliato così la mattina. Diciamo che è stato più un percorso che a un certo punto, sai, una volta metti una parola, una volta scrivi un testo, però poi non lo collochi come un discorso musicale, ma più come dici, vabbè, ho scritto 2 righe così per sfogarmi, e poi magari invece mi mettevo lì e facevo una base, qualcosa. E a un certo punto ho iniziato a inserire piano piano a unire questi due mondi, ecco, diciamo così, ho unito questi due mondi piano piano senza forse neanche accorgermene. E poi eccolo qua, alla fine dici, vabbè, ma ho la musica, ho il testo, me lo canto e
1: diciamo che la canzone me la suono.
2: Sì, a questo punto, cioè, quando fai uno più uno dici, vabbè, viene due, facciamolo, dai.
1: Questo succede tutto a marzo 2025, quando appunto esce il tuo singolo d'esordio, Non aver paura di aver paura. Sicuramente, perché proprio parla proprio di questo.
2: Sì, non era riferito a quello il brano, però
1: il titolo nasce, quello è...
2: Sì, esatto, no, ma quel titolo poi ognuno poi lo può mettere dove vuole, ed è giusto che sia così. A me piace tantissimo questa cosa della musica, che uno può vivere le cose dal suo punto di vista, no? Però sì, quella è stata la prima canzone del mio progetto cantautoriale, però beh, era riferita a un discorso più interiore in quel momento che stavo attraversando della mia vita, però vabbè, cioè, va bene uguale. Comunque il mantra è quello, non aver paura di avere paura mai, infatti, va bene sempre.
1: Poi giusto un anno fa, appunto a luglio, è uscito il secondo singolo, Un'astronave va su Marte. Ottobre poi il singolo C'è ancora da fare, febbraio appunto quello che abbiamo poi intervistato, quindi il brand di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è Tutto normale, e da qui appunto con l'etichetta Be Next Music.
2: Sì, assolutamente, ho iniziato con loro questo percorso che sta andando avanti, e li ringrazio per aver puntato in qualche modo su di me e io su di loro. Sono persone splendide anche loro, lavoriamo benissimo insieme e sono contentissimo di tutto quello che abbiamo fatto e raccolto finora.
1: Che cosa c'è nel cassetto per il tuo futuro?
2: Per il mio futuro, diciamo quello più prossimo, ci sarà sicuramente, penso, un nuovo singolo, e poi a questo punto lo posso dire, l'uscita di un album, perché sarà il quinto singolo.
1: E allora ci sta.
2: Ci sta, quindi sto preparando questa grande uscita dell'album, del mio primo album d'esordio.
1: Hai intenzione di farlo uscire in versione fisica o no?
2: Su questo ancora ci stiamo confrontando, ecco, stiamo cercando di capire. Quindi adesso che finiscono appunto le vacanze, si ritorna a lavorare e parleremo di questo, iniziamo a vedere i dettagli, perché finora i dettagli non sono ancora stati visti, visto che appunto adesso è uscito questo singolo, ci stiamo concentrando su questo, e poi il futuro è quello che ti ho detto poco fa, andiamo a vedere i dettagli.
1: Dell'album poi hai già un'idea del titolo o ancora non ci hai pensato?
2: Tutto top secret.
1: Okay, questo è top secret, già, allora.
2: Questo non lo posso dire.
1: Quindi c'è già.
2: No, questo lo stai dicendo tu, io non lo so.
1: Ho detto, io dico, non dire top secret perché c'è già, se no avresti detto, ma non so ancora, quindi no,
2: guarda,
1: non diciamo niente.
2: Ti dico una cosa, io in realtà sono famosissimo anche perché improvvisamente io cambio le cose, ed è successo che stavo facendo una canzone, capito, provinata e tutto quanto, e il giorno prima di andare al Dalfonico a fare il mix io ho cambiato completamente una strofa, cioè proprio il giorno prima, l'ho registrata la sera e la mattina poi sono andato in studio Dalfonico, quindi da me puoi aspettarti cose del genere, ecco.
1: Quindi ad esempio quando succede così, poi magari ci sarà più avanti, non so, dopo qualche anno, la versione con la frase originale.
2: Bah, non lo so, per ora io onestamente io penso che se quella frase l'ho tolta c'è un motivo, cioè se l'ho sostituito, quindi per me il brano rimane quello. Ah, poi okay, chi lo sa, magari un giorno mi sveglio tra qualche anno e dico no, però se mi rispecchia di più quella frase magari la faccio uscire, non lo so, sì, quindi mi lascio un po' prendere dal momento, dai.
1: Allora, ridiamo i tuoi canali social.
2: Vabbè, i canali social sono quelli di tutti, Instagram, Facebook, TikTok, cioè, ovunque, basta cercarmi con il nome Forse Giorgio, tutto attaccato, e sono io.
1: Ok, io Giorgio ti ringrazio tantissimo, grazie per averci presentato Come una rivoluzione, e noi ci sentiamo per la prossima occasione.
2: Grazie a te Cosimo, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, è sempre un piacere tornare, e assolutamente sì, quando vuoi ci risentiamo con molto piacere. Grazie.
1: Ti ringrazio. Ciao.
2: A te. Ciao.

0: sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: DJ Nick presents.
1: Chi è snovia?
2: Sta così, giù.
3: Non se legge. Chi è?
1: Tienes.
3: Novia.
1: Vienes a mi casa?
3: Ah, se mangiamo a casa? Non
1: You are very handsome.
3: Ah, sta in inglese, tu show.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. This is your

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown! DJ Nick gives you the best.